pare che c'è. C'è cambia vecchiano una così marincola, un scanchi giù su a crabizza crecarù, e se li gene psi des mui budulinku.